tanti, quando succederà di bene, di sofferenze e di cadene, per lampa tutte semmure, lampa tutte